0: care for reality. It is a sense of welcome toward what is not yet understood. It is telling the truth. Besides, what sense would there be in training a researcher or a professional who does not cultivate his or her own conscience, their sense of justice and respect for what can neither be nor ought to be dominated? Knowledge, in fact, serves not only to achieve professional goals, but to discern who one is. Through lectures, internships, and interaction with the city, through theses and doctoral studies, every student can always find new motivations, bringing order between study and life, between means and ends. Dearest friends, while I encourage you in this daily exercise, my visit wishes to be a sign of a new educational alliance between the church that is in Rome and your prestigious university, which was born and grew precisely within the church. I assure all of you of my remembrance in prayer, and from my heart I invoke upon the entire Sapienza community, the Lord's blessing. Thank you. So that was Pope Leo's address to the community of Rome Sapienza University. The Pope is receiving a standing ovation, it looks like, from the people here in attendance. They were clapping during his speech, and now a very long round of applause at the end of the speech. Everyone here on their feet. We're coming towards the end of the Pope's visit to the university. There may be an exchange of gifts now with a representative of the students. And then after that, he'll be heading back to the Vatican, probably.
1: Il dono della Sapienza a Papa Leone XIV.
0: So it's now being, this is the present that the Sapienza is giving to the Pope, which is being explained in Italian.
1: La riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione
0: assoluta di un passo delle Sacre Scritture dal Vangelo secondo Luca, Greek, text, which cites from the Bible.
1: Otaneltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
0: And Lord, remember me when you go into your kingdom, is what's written on the text that's about to be given to the Pope.
1: In un contesto che richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il progetto
0: These are just more details about the gift that's about to be given to the Pope, which we should be seeing in a second. It's just being introduced to the Pope.
1: Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni. Il dono di Papa Leone all'Università Sapienza.
0: And now this is the Pope's gift to the university.
1: La traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato.
0: And it looks like what the Pope has given to the university community is a version of a second century text.
1: Miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e